sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Sono le 3:04.
1: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Sono le 4:01. Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio. Cillime Softly Smooth Night.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso, con maggiore nuvolosità sul settore orientale e gli ultimi deboli fenomeni sulle pianure dell'Emilia-Romagna e lungo le coste dell'Alto Adriatico, destinati a esaurirsi rapidamente. Nel corso della mattinata aumenteranno le velature, che nelle ore più calde diventeranno più compatte sul Triveneto e sulle Alpi Marittime, dove si svilupperanno rovesci isolati temporali localmente in estensione anche alle pianure lombarde. Dal tardo pomeriggio atteso un generale miglioramento con ampie schiarite. Al centro le residue nubi associate a deboli precipitazioni interesseranno inizialmente le coste di Marche e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi lasciando spazio a velature di passaggio. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nubi più compatte lungo i rilievi appenninici, con isolati rovesci e temporali che potranno interessare anche le aree interne e pianeggianti, in particolare della Toscana, del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece prevarrà il bel tempo con ampi spazi di sereno. Al sud il cielo sarà inizialmente sereno, ma durante le ore più calde si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica, accompagnati da piovaschi e locali temporali che potranno estendersi anche alle zone interne e pianeggianti della Campania. I fenomeni tenderanno a esaurirsi dopo il tramonto. Tempo stabile e soleggiato invece sul Sicilia, Calabria meridionale, Puglia e pianure del Molise. Le temperature minime saranno in aumento sulle aree montane e pedemontane del nord-est e sulla Romagna tra Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, centro meridionale, Campania e localmente sul Gargano. In lieve diminuzione su Sicilia e Calabria ionica, mentre altrove non sono attese variazioni significative. Le massime aumenteranno tra Liguria, centro orientale e alta Toscana, con rialzi più marcati su Sicilia, Calabria settentrionale, Basilicata, Puglia e Basso Molise. In lieve calo invece su Campania e Marche. I venti saranno ancora modesti dai quadranti settentrionali al sud, con residui rinforzi lungo le coste più meridionali. Sul resto del paese prevarranno brezze lungo i litorali e venti deboli variabili con rinforzi occidentali sulle bocche di Bonifacio al mattino e sul sud della Sardegna. Nel tardo pomeriggio raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, lo ionio a largo sarà inizialmente molto mosso, ma con moto ondoso in attenuazione già nel corso della mattinata. Gli altri bacini saranno generalmente poco mossi o mossi, con ulteriore attenuazione del moto ondoso sull'Adriatico centro-settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 6:03.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend. Antenna.

0: Enna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera, con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22, su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Martedì 7 luglio 2026 la Chiesa ricorda San Claudio e Santa Edda. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno «chi è in difetto è in sospetto» evidenzia che quando si sa di avere commesso un errore si scorgono accusatori anche dove non ce ne sono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1647 a Napoli esplodeva la rivolta al viceré spagnolo Rodrigo Pons de León, guidata da Masaniello, un pescatore di 27 anni. Nel 1868 l'Italia promulgava l'imposta sul macinato, la quantità di cereali da tassare era ipotizzata contando i giri della macina. Nel 1881 il giornale per i bambini pubblicava la prima puntata della Storia di un burattino, la favola di Pinocchio scritta da Carlo Collodi. 90 anni fa, nel 1936, per adeguarne l'uso agli abitatori motorizzati, l'americano Henry Phillips brevettava il sistema di vite e cacciavite a croce. E nel 1945 alcuni ex partigiani della brigata Ateo Garemi irrompevano nel carcere di Schio. I scelti 99 detenuti, che ritenevano essere fascisti, ne giustiziavano 54. Tra loro c'erano anche 12 donne. Nel 1949, revocata alla Sisal la concessione del Totocalcio, il CONI istituiva il servizio autonomo gestione concorsi pronostici, con cui avrebbe gestito il concorso in autonomia. Nel 1970 faceva il suo debutto Alto Gradimento, il programma radiofonico condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Nel 1985 il 17enne Boris Becker diventava il più giovane vincitore maschile del torneo tennistico di Wimbledon, un primato a tutt'oggi imbattuto. Nel 2005 una serie di attentati contro il sistema di trasporto pubblico di Londra causava la morte di 52 persone e 700 feriti, un'azione rivendicata dai terroristi di Al-Qaeda. E nel 2012 veniva annunciato che Gabriel García Márquez, l'85enne premio Nobel per la letteratura, non avrebbe più potuto scrivere per problemi di demenza senile. Sarebbe scomparso 2 anni dopo. Sono nati il 7 luglio, nel 1827 lo scienziato e politico Quintino Sella, nel 1843 il medico premio Nobel Camillo Golgi, nel 1901 l'attore e regista 4 volte premio Oscar Vittorio De Sica e nel 1929 il giornalista e storico Sergio Romano. Nascevano oggi anche il musicista Ringo Starr, nel 1940, l'autore e cantante Toto Cutugno, nel 1943, l'attore Carlo Bucci Rosso, nel 1954, il pilota automobilistico Alessandro Nannini, nel 1959, i conduttori TV Michele Mirabella, nel 1943, e Licia Colò, nel 1962, e per chiudere Stash, il cantante dei The Colors, nato in questo giorno, nel 1989. Anche per il 7 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso, con maggiore nuvolosità sul settore orientale e gli ultimi deboli fenomeni sulle pianure dell'Emilia-Romagna e lungo le coste dell'Alto Adriatico, destinati a esaurirsi rapidamente. Nel corso della mattinata aumenteranno le velature, che nelle ore più calde diventeranno più compatte sul Triveneto e sulle Alpi Marittime, dove si svilupperanno rovesci e isolati temporali localmente in estensione anche alle pianure lombarde. Dal tardo pomeriggio atteso un generale miglioramento con ampie schiarite. Al centro le residue nubi associate a deboli precipitazioni interesseranno inizialmente le coste di Marche e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi lasciando spazio a velature di passaggio. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nubi più compatte lungo i rilievi appenninici, con isolati rovesci e temporali che potranno interessare anche le aree interne e pianeggianti, in particolare della Toscana, del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece prevarrà il bel tempo con ampi spazi di sereno. Al sud il cielo sarà inizialmente sereno, ma durante le ore più calde si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica, accompagnati da piovaschi e locali temporali che potranno estendersi anche alle zone interne e pianeggianti della Campania. I fenomeni tenderanno a esaurirsi dopo il tramonto. Tempo stabile e soleggiato invece sul Sicilia, Calabria meridionale, Puglia e pianure del Molise. Le temperature minime saranno in aumento sulle aree montane e pedemontane del nord-est e sulla Romagna tra Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, centro meridionale, Campania e localmente sul Gargano. In lieve diminuzione su Sicilia e Calabria ionica, mentre altrove non sono attese variazioni significative. Le massime aumenteranno tra Liguria, centro orientale e alta Toscana, con rialzi più marcati su Sicilia, Calabria settentrionale, Basilicata, Puglia e Basso Molise. In lieve calo invece su Campania e Marche. I venti saranno ancora modesti dai quadranti settentrionali al sud, con residui rinforzi lungo le coste più meridionali. Sul resto del paese prevarranno brezze lungo i litorali e venti deboli variabili con rinforzi occidentali sulle bocche di Bonifacio al mattino e sul sud della Sardegna. Nel tardo pomeriggio raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, lo ionio a largo sarà inizialmente molto mosso, ma con moto ondoso in attenuazione già nel corso della mattinata. Gli altri bacini saranno generalmente poco mossi o mossi, con ulteriore attenuazione del moto ondoso sull'Adriatico centro settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: Sono le 7:03.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico. In una nota il Dipartimento di Stato americano afferma che mentre Washington è impegnata più che mai nella prevenzione della proliferazione nucleare, Pechino sta seguendo la direzione opposta. Secondo gli Stati Uniti, la rapida e poco trasparente espansione dell'arsenale nucleare cinese rappresenta un motivo di forte preoccupazione non solo per l'area dell'Indo-Pacifico, ma per la sicurezza dell'intera comunità internazionale.
9: Nuova offensiva ucraina in territorio russo, nella regione di Belgorod. Un attacco con missili e droni ha provocato la morte di un civile nel villaggio di Beloskoye, oltre ad un incendio in una infrastruttura cittadina. Lo riferisce il governatore ad interim Alexander Shufaev. Intanto il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, rende noto che oltre 430 droni ucraini hanno sorvolato la regione della capitale e che le difese aeree russe ne hanno intercettati decine prima che raggiungessero la città. Secondo le autorità non si registrano vittime né danni significativi nell'area di Mosca.
8: La guerra resta al centro dell'agenda internazionale alla vigilia del vertice NATO di Ankara. Mosca ha lanciato una nuova ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede agli alleati decisioni forti a partire dalla fornitura di nuovi sistemi Patriot. Donald Trump, dopo il recente colloquio con Vladimir Putin, sostiene invece che il presidente russo voglia porre fine al conflitto e il Cremlino annuncia un nuovo contatto tra i due leader. Intanto resta il gelo tra Giorgia Meloni e il presidente americano dopo l'ultimo attacco del tycoon. Palazzo Chigi non replica, mentre i ministri italiani e Crosetto minimizzano e le opposizioni criticano il governo. Sul fronte medio orientale, il 15 e 16 luglio Roma ospiterà un nuovo round di negoziati tra Israele e Libano a livello di ambasciatori. A Gaza intanto Hamas ha annunciato lo scioglimento del proprio governo nell'ambito della transizione verso il Board of Peace.
9: Veniamo in Italia. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati con ipotesi di essere il presunto mandante dell'attacco. Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia, i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati hanno eseguito una perquisizione acquisendo il telefono cellulare e il computer dell'indagato. Le indagini proseguono per chiarire il movente. Nei giorni scorsi erano già state arrestate 4 persone ritenute gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda.
8: A Monza la comunità si mobilita per garantire una degna sepoltura a Massimo, il senza tetto trovato morto dai giorni scorsi su una panchina del centro cittadino, probabilmente stroncato dal caldo estremo e dalla solitudine. Per lui è stata avviata una raccolta fondi destinata a finanziare una lapide al cimitero. Un'iniziativa nata spontaneamente tra cittadini e associazioni per offrire un ultimo saluto ad un uomo che molti conoscevano e che da tempo viveva nelle strade della città brianzola.
9: Il Tribunale di Termini Imerese ha assolto un uomo accusato di aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza omettendo di dichiarare una precedente condanna per associazione mafiosa. L'imputato era finito sotto processo per aver ottenuto il beneficio economico senza indicare il precedente giudiziario, ma il giudice l'ha assolto con la formula perché il fatto non costituisce reato. Nel corso del dibattimento la difesa ha dimostrato la buona fede dell'uomo, sostenendo che l'omissione fosse dovuta ad un errore nella modulistica prevista per la richiesta del sussidio e non alla volontà di truffare lo Stato.
8: Chiudiamo con la pagina sportiva, il calcio. La Spagna conquista i quarti di finale del mondiale battendo il Portogallo 1-0 nei minuti di recupero del derby iberico. Al termine della gara Cristiano Ronaldo invita a non prendere decisioni affrettate sul proprio futuro. Il Belgio supera invece gli Stati Uniti per 4-1, rendendo inutile il ritorno in campo di Follarin Balogun dopo la contestata revoca della squalifica. Il tennis, con tre italiani ai quarti di Wimbledon dopo Jannik Sinner impegnato oggi contro il tedesco Jan-Lennard Struff, avanzano anche Flavio Cobolli che elimina Alex De Minore in 3-7, Jasmine Paolini vittoriosa sulla filippina Alexandra Eala. Si ferma invece agli ottavi il doppio formato da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: Le news tornano tra un'ora circa.
1: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend. One,

Stella 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte. You know that I be sexy.

0: Martedì 7 luglio 2026 la Chiesa ricorda San Claudio e Santa Edda. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno «chi è in difetto è in sospetto» evidenzia che quando si sa di avere commesso un errore si scorgono accusatori anche dove non ce ne sono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1647 a Napoli esplodeva la rivolta al viceré spagnolo Rodrigo Ponce de León, guidata da Masaniello, un pescatore di 27 anni. Nel 1868 l'Italia promulgava l'imposta sul macinato, la quantità di cereali da tassare era ipotizzata contando i giri della macina. Nel 1881 il giornale per i bambini pubblicava la prima puntata della Storia di un burattino, la favola di Pinocchio scritta da Carlo Collodi. 90 anni fa, nel 1936, per adeguarne l'uso agli abitatori motorizzati, l'americano Henry Phillips brevettava il sistema di vite e cacciavite a croce. E nel 1945 alcuni ex partigiani della brigata Ateo Garemi irrompevano nel carcere di Schio. I scelti 99 detenuti, che ritenevano essere fascisti, ne giustiziavano 54. Tra loro c'erano anche 12 donne. Nel 1949, revocata alla Sisal la concessione del Totocalcio, il CONI istituiva il servizio autonomo gestione concorsi pronostici, con cui avrebbe gestito il concorso in autonomia. Nel 1970 faceva il suo debutto Alto Gradimento, il programma radiofonico condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Nel 1985 il 17enne Boris Becker diventava il più giovane vincitore maschile del torneo tennistico di Wimbledon, un primato a tutt'oggi imbattuto. Nel 2005 una serie di attentati contro il sistema di trasporto pubblico di Londra causava la morte di 52 persone e 700 feriti, un'azione rivendicata dai terroristi di Al-Qaeda. E nel 2012 veniva annunciato che Gabriel García Márquez, l'85enne premio Nobel per la letteratura, non avrebbe più potuto scrivere per problemi di demenza senile. Sarebbe scomparso 2 anni dopo. Sono nati il 7 luglio, nel 1827 lo scienziato e politico Quintino Sella, nel 1843 il medico premio Nobel Camillo Golgi, nel 1901 l'attore e regista 4 volte premio Oscar Vittorio De Sica e nel 1929 il giornalista e storico Sergio Romano. Nascevano oggi anche il musicista Ringo Starr nel 1940, l'autore e cantante Toto Cutugno nel 1943, l'attore Carlo Bucci Rosso nel 1954, il pilota automobilistico Alessandro Nannini nel 1959, i conduttori TV Michele Mirabella nel 1943 e Licia Colò nel 1962 e per chiudere Stash, il cantante dei The Colors, nato in questo giorno nel 1989. Anche per il 7 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: 2012. Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Previsioni del tempo.
6: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso, con maggiore nuvolosità sul settore orientale e gli ultimi deboli fenomeni sulle pianure dell'Emilia-Romagna e lungo le coste dell'Alto Adriatico, destinati a esaurirsi rapidamente. Nel corso della mattinata aumenteranno le velature, che nelle ore più calde diventeranno più compatte sul Triveneto e sulle Alpi Marittime, dove si svilupperanno rovesci e isolati temporali localmente in estensione anche alle pianure lombarde. Dal tardo pomeriggio atteso un generale miglioramento con ampie schiarite. Al centro le residue nubi associate a deboli precipitazioni interesseranno inizialmente le coste di Marche e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi lasciando spazio a velature di passaggio. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nubi più compatte lungo i rilievi appenninici, con isolati rovesci e temporali che potranno interessare anche le aree interne e pianeggianti, in particolare della Toscana, del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece prevarrà il bel tempo con ampi spazi di sereno. Al sud il cielo sarà inizialmente sereno, ma durante le ore più calde si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica, accompagnati da piovaschi e locali temporali che potranno estendersi anche alle zone interne e pianeggianti della Campania. I fenomeni tenderanno a esaurirsi dopo il tramonto. Tempo stabile e soleggiato invece su Sicilia, Calabria meridionale, Puglia e pianure del Molise. Le temperature minime saranno in aumento sulle aree montane e pedemontane del nord-est e sulla Romagna tra Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, centro meridionale, Campania e localmente sul Gargano. In lieve diminuzione su Sicilia e Calabria ionica, mentre altrove non sono attese variazioni significative. Le massime aumenteranno tra Liguria, centro orientale e alta Toscana, con rialzi più marcati su Sicilia, Calabria settentrionale, Basilicata, Puglia e Basso Molise. In lieve calo invece su Campania e Marche. I venti saranno ancora modesti dai quadranti settentrionali al sud, con residui rinforzi lungo le coste più meridionali. Sul resto del paese prevarranno brezze lungo i litorali e venti deboli variabili con rinforzi occidentali sulle bocche di Bonifacio al mattino e sul sud della Sardegna. Nel tardo pomeriggio raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, lo ionio a largo sarà inizialmente molto mosso, ma con moto ondoso in attenuazione già nel corso della mattinata. Gli altri bacini saranno generalmente poco mossi o mossi, con ulteriore attenuazione del moto ondoso sull'Adriatico centro settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Sono le 8:01. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Pane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio. Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico. In una nota il Dipartimento di Stato americano afferma che mentre Washington è impegnata più che mai nella prevenzione della proliferazione nucleare, Pechino sta seguendo la direzione opposta. Secondo gli Stati Uniti, la rapida e poco trasparente espansione dell'arsenale nucleare cinese rappresenta un motivo di forte preoccupazione non solo per l'area dell'Indo-Pacifico, ma per la sicurezza dell'intera comunità internazionale.
8: Nuova offensiva ucraina in territorio russo, nella regione di Belgorod. Un attacco con missili e droni ha provocato la morte di un civile nel villaggio di Beloskoye, oltre ad un incendio in una infrastruttura cittadina. Lo riferisce il governatore ad interim Alexander Shufaev. Intanto il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, rende noto che oltre 430 droni ucraini hanno sorvolato la regione della capitale e che le difese aeree russe ne hanno intercettate decine prima che raggiungessero la città. Secondo le autorità non si registrano vittime né danni significativi nell'area di Mosca.
7: La guerra resta al centro dell'agenda internazionale alla vigilia del vertice NATO di Ankara. Mosca ha lanciato una nuova ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede agli alleati decisioni forti a partire dalla fornitura di nuovi sistemi Patriot. Donald Trump, dopo il recente colloquio con Vladimir Putin, sostiene invece che il presidente russo voglia porre fine al conflitto e il Cremlino annuncia un nuovo contatto tra i due leader. Intanto resta il gelo tra Giorgia Meloni e il presidente americano dopo l'ultimo attacco del tycoon. Palazzo Chigi non replica, mentre i ministri italiani e Crosetto minimizzano e le opposizioni criticano il governo. Sul fronte medio orientale, il 15 e 16 luglio Roma ospiterà un nuovo round di negoziati tra Israele e Libano a livello di ambasciatori. A Gaza intanto Hamas ha annunciato lo scioglimento del proprio governo nell'ambito della transizione verso il Board of Peace.
8: Veniamo in Italia. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter La Vitola è stato iscritto nel registro degli indagati con ipotesi di essere il presunto mandante dell'attacco. Su disposizione della direzione distrettuale antimafia, i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati hanno eseguito una perquisizione acquisendo il telefono cellulare e il computer dell'indagato. Le indagini proseguono per chiarire il movente. Nei giorni scorsi erano già state arrestate 4 persone ritenute gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda.
7: A Monza la comunità si mobilita per garantire una degna sepoltura a Massimo, il senza tetto trovato morto nei giorni scorsi su una panchina del centro cittadino, probabilmente stroncato dal caldo estremo e dalla solitudine. Per lui è stata avviata una raccolta fondi destinata a finanziare una lapide al cimitero. Un'iniziativa nata spontaneamente tra cittadini e associazioni per offrire un ultimo saluto ad un uomo che molti conoscevano e che da tempo viveva nelle strade della città brianzola.
8: Il Tribunale di Termini Imerese ha assolto un uomo accusato di aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza omettendo di dichiarare una precedente condanna per associazione mafiosa. L'imputato era finito sotto processo per aver ottenuto il beneficio economico senza indicare il precedente giudiziario, ma il giudice l'ha assolto con la formula perché il fatto non non costituisce reato. Nel corso del dibattimento la difesa ha dimostrato la buona fede dell'uomo, sostenendo che l'omissione fosse dovuta ad un errore nella modulistica prevista per la richiesta del sussidio e non alla volontà di truffare lo Stato.
7: Chiudiamo con la pagina sportiva, il calcio. La Spagna conquista i quarti di finale del Mondiale battendo il Portogallo 1-0 nei minuti di recupero del derby iberico. Al termine della gara, Cristiano Ronaldo invita a non prendere decisioni affrettate sul proprio futuro. Il Belgio supera invece gli Stati Uniti per 4-1, rendendo inutile il ritorno in campo di Follarin Balogun dopo la contestata revoca della squalifica. Il tennis, con tre italiani ai quarti di Wimbledon, dopo Jannik Sinner impegnato oggi contro il tedesco Jan Lennard Struff, avanzano anche Flavio Cobolli, che elimina Alex De Minore in 3-7, Jasmin Paolini vittoriosa sulla filippina Alexandra Eala. Si ferma invece gli ottavi il doppio formato da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Le news tornano tra un'ora circa.
9: Jazz Train.
10: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Martedì 7 luglio 2026 la Chiesa ricorda San Claudio e Santa Edda. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno «chi è in difetto è in sospetto» evidenzia che quando si sa di avere commesso un errore si scorgono accusatori anche dove non ce ne sono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1647 a Napoli esplodeva la rivolta al viceré spagnolo Rodrigo Pons de León, guidata da Masaniello, un pescatore di 27 anni. Nel 1868 l'Italia promulgava l'imposta sul macinato, la quantità di cereali da tassare era ipotizzata contando i giri della macina. Nel 1881 il giornale per i bambini pubblicava la prima puntata della Storia di un burattino, la favola di Pinocchio scritta da Carlo Collodi. 90 anni fa, nel 1936, per adeguarne l'uso agli abitatori motorizzati, l'americano Henry Phillips brevettava il sistema di vite e cacciavite a croce. E nel 1945 alcuni ex partigiani della brigata Ateo Garemi irrompevano nel carcere di Schio. I scelti 99 detenuti, che ritenevano essere fascisti, ne giustiziavano 54. Tra loro c'erano anche 12 donne. Nel 1949, revocata alla Sisal la concessione del Totocalcio, il CONI istituiva il servizio autonomo gestione concorsi pronostici, con cui avrebbe gestito il concorso in autonomia. Nel 1970 faceva il suo debutto Alto Gradimento, il programma radiofonico condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Nel 1985 il 17enne Boris Becker diventava il più giovane vincitore maschile del torneo tennistico di Wimbledon, un primato a tutt'oggi imbattuto. Nel 2005 una serie di attentati contro il sistema di trasporto pubblico di Londra causava la morte di 52 persone e 700 feriti, un'azione rivendicata dai terroristi di Al-Qaeda. E nel 2012 veniva annunciato che Gabriel García Márquez, l'85enne premio Nobel per la letteratura, non avrebbe più potuto scrivere per problemi di demenza senile. Sarebbe scomparso 2 anni dopo. Sono nati il 7 luglio, nel 1827 lo scienziato e politico Quintino Sella, nel 1843 il medico premio Nobel Camillo Golgi, nel 1901 l'attore e regista 4 volte premio Oscar Vittorio De Sica e nel 1929 il giornalista e storico Sergio Romano. Nascevano oggi anche il musicista Ringo Starr, nel 1940, l'autore e cantante Toto Cutugno, nel 1943, l'attore Carlo Bucci Rosso, nel 1954, il pilota automobilistico Alessandro Nannini, nel 1959, i conduttori TV Michele Mirabella, nel 1943, e Licia Colò, nel 1962, e per chiudere Stash, il cantante dei The Colors, nato in questo giorno, nel 1989. Anche per il 7 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

Non ci sono favole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi,

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia,
1: da 50 anni accanto a voi.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si apre stamane ad Ankara la due giorni di vertice della NATO, con esiti più che mai incerti su dossier delicati e con esplicite divergenze tra gli alleati. In primo piano l'aumento delle spese militari, caldeggiato ancora dal leader della NATO Rutte, e nuovi aiuti all'Ucraina, su cui Trump dice di portare intenzioni di pace da Putin. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Il vero e proprio summit inizierà verso sera con l'arrivo dei 32 capi di Stato e di Governo, ma l'ordine dei lavori è eloquente. Si parte stamani con il forum interministeriale dell'industria della difesa della NATO, galvanizzato dall'impegno a innalzare le spese militari al 5% del PIL, su cui l'esplicito no è arrivato solo dal premier spagnolo Sanchez, ma non mancano le preoccupazioni anche tra gli altri, specie su come giustificarlo all'opinione pubblica. Alla conferenza stampa della vigilia Rutte ringrazia Trump per aver fissato quell'obiettivo, riconosce che a sospingerlo è stata soprattutto la guerra russo-ucraina e poi avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. E lo stesso leader olandese dell'alleanza giudica segnali di disperazione di Putin gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina, il cui presidente Zelensky sarà accolto oggi stesso ad Ankara a invocare altri aiuti, anch'essi peraltro bersaglio di malumori resi espliciti ieri dal premier slovacco Fico. Al contempo Donald Trump fa sapere che lo stesso Putin vorrebbe fortemente la fine della guerra. Alla finestra il Cremlino, che dice di attendere gli esiti del vertice della NATO, ma anche di temere l'azione del partito guerrafondaio europeo, che vorrebbe boicottare gli spiragli negoziali.
3: Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso stavolta di non rispondere. Intanto si consuma la bufera sui mondiali 2026, dopo che sempre Trump ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA Infantino per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. L'ira della UEFA, la Federazione Mondiale ha passato una linea rossa, l'accusa di Nyon. E come sentivate, non è bastata agli Stati Uniti la revoca della sospensione del suo attaccante Balogun. Al Seattle Stadium il Belgio di Rudy Garcia ha travolto i padroni di casa di Pochettino per 4-1. Il Belgio passa così ai quarti, dove si troverà di fronte la Spagna, che sempre ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo al termine di un incontro molto equilibrato. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini regalano un'altra giornata perfetta al tennis italiano, conquistando entrambi un posto nei quarti di finale di Wimbledon. Oggi alle 14 torna alla ribalta nello slam londinese Jannik Sinner. Ed è tutto, a più tardi.
5: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
6: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per un incidente segnaliamo code sulla 4 Torino-Milano, a Settimo Torinese in direzione Torino. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso Regina Margherita e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza, tra Corso Alamano e Corso Regina Margherita in direzione Aosta. Code anche sulla diramazione per Moncaglieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomando, andiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Previsioni del tempo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso, con maggiore nuvolosità sul settore orientale e gli ultimi deboli fenomeni sulle pianure dell'Emilia Romagna e lungo le coste dell'Alto Adriatico, destinati a esaurirsi rapidamente. Nel corso della mattinata aumenteranno le velature, che nelle ore più calde diventeranno più compatte sul Triveneto e sulle Alpi Marittime, dove si svilupperanno rovesci e isolati temporali localmente in estensione anche alle pianure lombarde. Dal tardo pomeriggio atteso un generale miglioramento con ampie schiarite. Al centro le residue nubi associate a deboli precipitazioni interesseranno inizialmente le coste di Marche e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi lasciando spazio a velature di passaggio. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nubi più compatte lungo i rilievi appenninici, con isolati rovesci e temporali che potranno interessare anche le aree interne e pianeggianti, in particolare della Toscana e del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece prevarrà il bel tempo con ampi spazi di sereno. Al sud il cielo sarà inizialmente sereno, ma durante le ore più calde si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica, accompagnati da piovasche locali temporali che potranno estendersi anche alle zone interne e pianeggianti della Campania. I fenomeni tenderanno a esaurirsi dopo il tramonto. Tempo stabile e soleggiato invece sul Sicilia, Calabria meridionale, Puglia e pianure del Molise. Le temperature minime saranno in aumento sulle aree montane e pedemontane del nord-est e sulla Romagna, tra Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, centro meridionale, Campania e localmente sul Gargano. In lieve diminuzione su Sicilia e Calabria ionica, mentre altrove non sono attese variazioni significative. Le massime aumenteranno tra Liguria, centro orientale e alta Toscana, con rialzi più marcati su Sicilia, Calabria settentrionale, Basilicata, Puglia e Basso Molise. In lieve calo invece su Campania e Marche. I venti saranno ancora modesti dai quadranti settentrionali al sud, con residui rinforzi lungo le coste più meridionali. Sul resto del paese prevarranno brezze lungo i litorali e venti deboli variabili con rinforzi occidentali sulle bocche di Bonifacio al mattino e sul sud della Sardegna. Nel tardo pomeriggio raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, lo ionio al largo sarà inizialmente molto mosso, ma con moto ondoso in attenuazione già nel corso della mattinata. Gli altri bacini saranno generalmente poco mossi o mossi, con ulteriore attenuazione del moto ondoso sull'Adriatico centro settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.

Son morto così tante volte, non l'ho mai accettato. Ho curato le ferite solo con il tempo e me ne stavo zitto ad ascoltare il mondo.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: dog, come home.
1: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
2: Un programma di Patrizio Sigona.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Martedì 7 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Claudio e Santa Edda. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno «chi è in difetto è in sospetto» evidenzia che quando si sa di avere commesso un errore, si scorgono accusatori anche dove non ce ne sono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1647 a Napoli esplodeva la rivolta al viceré spagnolo Rodrigo Ponce de León, guidata da Masaniello, un pescatore di 27 anni. Nel 1868 l'Italia promulgava l'imposta sul macinato, la quantità di cereali da tassare era ipotizzata contando i giri della macina. Nel 1881 il giornale per i bambini pubblicava la prima puntata della Storia di un burattino, la favola di Pinocchio scritta da Carlo Collodi. 90 anni fa, nel 1936, per adeguarne l'uso agli abitatori motorizzati, l'americano Henry Phillips brevettava il sistema di vite e cacciavite a croce. E nel 1945 alcuni ex partigiani della brigata Ateo Garemi irrompevano nel carcere di Schio. I scelti 99 detenuti, che ritenevano essere fascisti, ne giustiziavano 54. Tra loro c'erano anche 12 donne. Nel 1949, revocata alla Sisal la concessione del Totocalcio, il CONI istituiva il servizio autonomo gestione concorsi pronostici, con cui avrebbe gestito il concorso in autonomia. Nel 1970 faceva il suo debutto Alto Gradimento, il programma radiofonico condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Nel 1985 il 17enne Boris Becker diventava il più giovane vincitore maschile del torneo tennistico di Wimbledon, un primato a tutt'oggi imbattuto. Nel 2005 una serie di attentati contro il sistema di trasporto pubblico di Londra causava la morte di 52 persone e 700 feriti, un'azione rivendicata dai terroristi di Al-Qaeda. E nel 2012 veniva annunciato che Gabriel García Márquez, l'85enne premio Nobel per la letteratura, non avrebbe più potuto scrivere per problemi di demenza senile. Sarebbe scomparso 2 anni dopo. Sono nati il 7 luglio, nel 1827 lo scienziato e politico Quintino Sella. Nel 1843 il medico premio Nobel Camillo Golgi. Nel 1901 l'attore e regista 4 volte premio Oscar Vittorio De Sica. E nel 1929 il giornalista e storico Sergio Romano. Nascevano oggi anche il musicista Ringo Starr nel 1940, l'autore e cantante Toto Cutugno nel 1943, l'attore Carlo Bucci Rosso nel 1954, il pilota automobilistico Alessandro Nannini nel 1959, i conduttori TV Michele Mirabella nel 1943 e Licia Colò nel 1962 e per chiudere Stash, il cantante dei The Colors, nato in questo giorno nel 1989. Anche per il 7 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Super offerta esclusiva Auto Francia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Auto Francia. Da 50 anni accanto a voi.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
4: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
0: Che occasione. Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Auto Francia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
5: Buongiorno da Daniela Obaldi, tra poche ore ad Ankara l'apertura di un difficile vertice NATO cui partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Sul tavolo il tema dell'aumento delle spese militari. Non mancano tensioni dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati, accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali, la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra, previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano prima di partire, ne parleremo al summit della NATO. L'Ucraina risponde intanto ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca, 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa, Sobyanin. Gran parte sarebbero stati neutralizzati. Da Kiev attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si troveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Unico commento alla battuta via social di Trump, che invocava un ordine restrittivo per le attenzioni della Meloni, quello del ministro degli esteri Tajani. Parole che si commentano da sole, ha detto, ma le relazioni atlantiche sono un'altra cosa. Bufera Trump anche sui mondiali 2026, dopo che lo stesso presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA, Infantino, per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun in occasione della partita contro il Belgio, persa comunque dagli americani. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, ha detto. Passata la linea rossa, insorge la UEFA. Influenzare le decisioni sportive mina l'autonomia dello sport, commenta il commissario UE allo sport, Mikhaev. Di precedente pericolosissimo parla anche il presidente della Federcalcio Malagò. Infantino prova a difendersi, gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo. Ai padroni di casa non è comunque bastata la revoca della decisione su Balogun. Il Belgio ha vinto per 4-1 passando ai quarti, dove si troverà di fronte la Spagna che ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo. Ed è tutto, a più tardi.
6: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
7: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
8: Il traffico in tempo reale.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Ben ritrovati, una buona giornata invece a chi si fosse messo in ascolto da poco. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso Regina Margherita e l'innesso con la Sud in direzione Piacenza, tra Corso Allamano e Corso Regina Margherita in direzione Aosta. Code anche sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code al pedaggio francese in direzione dell'Italia. Ci occupiamo poi della provincia di Novara. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 47 nel comune di San Maurizio d'Opaglio e sulla provinciale 35 nel comune di Meina. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Previsioni del tempo.
11: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà sereno o a più velato durante la notte e per tutta la mattinata, con possibili foschie nelle valli interne in rapido dissolvimento dopo l'alba. Nelle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo i rilievi delle Alpi centro-orientali e dell'Appennino tosco-emiliano, dove si svilupperanno rovesci sparsi e locali temporali. Dalla serata è atteso un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite. Al centro la prima parte della giornata sarà l'insegna del sole. Dalla tarda mattinata si formeranno nubi cumuliformi sui principali rilievi nelle aree interne di Toscana, Lazio, Abruzzo e Sardegna, con brevi rovesci isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a condizioni nuovamente stabili e soleggiate fino a sera sulle restanti zone. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne di Molise, Campania e Basilicata, dove saranno possibili precipitazioni sparse anche sotto forma di rovescio temporale. Dalle prime ore della sera nubi e fenomeni si attenueranno rapidamente. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle pianure del Triveneto e sulle regioni meridionali, in particolare sulla Sicilia, mentre altrove non subiranno variazioni significative. Le massime saranno in lieve diminuzione sul Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, mentre resteranno stazionarie o aumenteranno leggermente sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con prevalenza di brezze lungo le coste durante la notte al primo mattino. Nelle ore centrali soffieranno deboli o moderati dai quadranti orientali sulle regioni adriatiche e occidentali su quelle tirreniche, tornando poi deboli e variabili in serata. Possibili raffiche accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna e la Tirreno meridionale occidentale e lo Ionio saranno inizialmente tra mossi o poco mossi, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
6: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.
12: Antenna.
6: La radio.

0: Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: Sono le 10.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio. Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile e di un sottomarino nell'Oceano Pacifico, in un momento in cui gli Stati Uniti si impegnano più che mai per prevenire la proliferazione nucleare. La Cina sta facendo l'opposto. La rapida e opaca espansione dell'arsenale nucleare di Pechino è motivo di profonda preoccupazione per la regione e per il mondo, ha scritto il Dipartimento di Stato americano in una nota. Il governo britannico ha annunciato di aver sanzionato 7 individui e 2 istituti di ricerca russi accusati di aver sviluppato armi chimiche utilizzate per avvelenare il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny nel 2024, nonché un cittadino britannico nel 2018. La decisione arriva dopo quella presa dal Consiglio europeo il 3 luglio, quando Bruxelles ha fatto sapere di aver sanzionato 6 cittadini russi per lo stesso motivo. Veniamo adesso alla svolta nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia alle porte di Roma. Il servizio della redazione.
5: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati con ipotesi di essere il presunto mandante dell'attacco. Su disposizione della direzione distrettuale antimafia, i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati hanno eseguito una perquisizione acquisendo il telefono cellulare e il computer dell'indagato. Le indagini proseguono per chiarire il movente. Nei giorni scorsi erano già state arrestate 4 persone ritenute gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda.
4: Le forze dell'ordine di 7 paesi europei hanno arrestato 57 persone accusate di far parte di una rete online che pianificava stupri e danni di mogli e compagne dopo averle drogate. L'operazione è stata coordinata dalle autorità di Germania e Regno Unito con il supporto di Europol. Le indagini hanno fatto emergere un'organizzazione internazionale che utilizzava piattaforme web per organizzare e condividere le violenze. Nel corso dell'operazione condotta tra il 22 e il 24 giugno, gli investigatori hanno identificato complessivamente 156 persone tra presunte autori e vittime. Antonio Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e a Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato condannato dal Tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo. Sono stati condannati anche gli altri 3 imputati, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovi, tutti agrigentini. A denunciare i 4 è stata una turista finlandese di 27 anni che ha detto di essere stata stuprata il 22 luglio del 2022. Lo sport e il calcio e mondiali avanzano anche Spagna e Belgio. Il servizio della redazione.
6: La Spagna conquista i quarti di finale del mondiale battendo il Portogallo 1-0 nei minuti di recupero del derby iberico. Al termine della gara Cristiano Ronaldo invita a non prendere decisioni affrettate sul proprio futuro. Il Belgio supera invece gli Stati Uniti per 4-1 rendendo inutile il ritorno in campo di Follarin Balogun dopo la contestata revoca della squalifica.
4: Nella serata italiana altre 2 gare degli ottavi di finale, alle 18 in campo Argentina-Egitto, alle 22 Svizzera-Colombia. Abbiamo terminato, a dopo.
7: Le news tornano tra un'ora circa. Yeah!

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Auto Francia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.

0: Buongiorno da Daniele Ubaldi al via. Oggi ad Ankara il vertice NATO. Alla due giorni partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Le tensioni non mancano sull'aumento delle spese militari, tema rovente dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati, accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali: la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra. Previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano, che due giorni fa ha avuto un colloquio con lo stesso leader del Cremlino. Ne parleremo al summit della NATO. E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e la Meloni dopo il nuovo attacco del tycoon alla presidente del Consiglio, giunto proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Tra i commenti, solo quello del ministro degli esteri Tajani. Le relazioni atlantiche sono un'altra cosa, sottolineato. Intanto l'Ucraina risponde ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città, che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa. Gran parte sarebbero stati neutralizzati da Kiev, attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Le parole di Trump scatenano intanto una bufera di polemiche che accompagna peraltro l'uscita di scena dai mondiali di calcio della squadra americana battuta dal Belgio per 4-1. Alzata di scudi della UEFA dopo che il presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Infantino prova a difendersi. Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo, dice. Ed è tutto, a più tardi.
1: Previsioni del tempo. Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà sereno a più velato durante la notte e per tutta la mattinata, con possibili foschie nelle valli interne in rapido dissolvimento dopo l'alba. Nelle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo i rilievi delle Alpi centro-orientali e dell'Appennino tosco-emiliano, dove si svilupperanno rovesci sparsi e locali temporali. Dalla serata è atteso un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite. Al centro la prima parte della giornata sarà l'insegna del sole. Dalla tarda mattinata si formeranno nubi cumuliformi sui principali rilievi nelle aree interne di Toscana, Lazio, Abruzzo e Sardegna, con brevi rovesci e isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a condizioni nuovamente stabili e soleggiate fino a sera sulle restanti zone. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne di Molise, Campania e Basilicata, dove saranno possibili precipitazioni sparse anche sotto forma di rovescio temporale. Dalle prime ore della sera nubi e fenomeni si attenueranno rapidamente. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle pianure del Triveneto e sulle regioni meridionali, in particolare sulla Sicilia, mentre altrove non subiranno variazioni significative. Le massime saranno in lieve diminuzione sul Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, mentre resteranno stazionarie o aumenteranno leggermente sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con prevalenza di brezze lungo le coste durante la notte al primo mattino. Nelle ore centrali soffieranno deboli o moderati dai quadranti orientali sulle regioni adriatiche e occidentali su quelle tirreniche, tornando poi deboli e variabili in serata. Possibili raffiche accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna e la Tirreno meridionale occidentale e lo Ionio saranno inizialmente tramossi o poco mossi, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Sono le 11:01.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio. Le news tornano tra un'ora circa.
8: Antenna 1. FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: 2012, Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Previsioni del tempo.
6: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà sereno o a più velato durante la notte e per tutta la mattinata, con possibili foschie nelle valli interne in rapido dissolvimento dopo l'alba. Nelle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo i rilievi delle Alpi centro-orientali e dell'Appennino tosco-emiliano, dove si svilupperanno rovesci sparsi e locali temporali. Dalla serata è atteso un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite. Al centro la prima parte della giornata sarà l'insegna del sole. Dalla tarda mattinata si formeranno nubi cumuliformi sui principali rilievi nelle aree interne di Toscana, Lazio, Abruzzo e Sardegna, con brevi rovesci isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a condizioni nuovamente stabili e soleggiate fino a sera sulle restanti zone. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne di Molise, Campania e Basilicata, dove saranno possibili precipitazioni sparse anche sotto forma di rovescio temporale. Dalle prime ore della sera nubi e fenomeni si attenueranno rapidamente. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle pianure del Triveneto e sulle regioni meridionali, in particolare sulla Sicilia, mentre altrove non subiranno variazioni significative. Le massime saranno in lieve diminuzione sul Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, mentre resteranno stazionarie o aumenteranno leggermente sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con prevalenza di brezze lungo le coste durante la notte e al primo mattino. Nelle ore centrali soffieranno deboli o moderati dai quadranti orientali sulle regioni adriatiche e occidentali su quelle tirreniche, tornando poi deboli e variabili in serata. Possibili raffiche accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna e la Tirreno meridionale occidentale e lo Ionio saranno inizialmente tra mossi o poco mossi, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
7: Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura, tegola giudiziaria su Aurelio De Laurentiis all'indomani della presentazione della nuova maglia del Napoli per la prossima stagione di Serie A. In corso perquisizioni nelle sedi della SSC Bari, della SSC Napoli e della Filmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico della SSC Bari e il padre presidente del CDA del Napoli, legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali, bilancio dell'esercizio 2024 del Bari Calcio e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. I mondiali adesso, avanzano anche Spagna e Belgio, il servizio della redazione.
6: La Spagna conquista i quarti di finale del Mondiale battendo il Portogallo 1-0 nei minuti di recupero del derby iberico. Al termine della gara, Cristiano Ronaldo invita a non prendere decisioni affrettate sul proprio futuro. Il Belgio supera invece gli Stati Uniti per 4-1, rendendo inutile il ritorno in campo di Follarin Balogun dopo la contestata revoca della squalifica.
5: Nella serata di ieri altre due gare degli ottavi di finale, alle 18 in campo Argentina-Egitto, alle 22 Svizzera-Colombia. Nonostante le spudorate ingerenze di Donald Trump anche sul calcio internazionale, gli Stati Uniti sono stati umiliati sul campo ed eliminati dal Belgio, come detto, che si è imposto per 4-1. Restano tuttavia le polemiche e il servizio della redazione.
7: La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prévot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport.
5: Lesioni escluse per l'attaccante del Milan Santiago Jiménez, che si è infortunato nella partita tra Messico e Inghilterra ai mondiali. I controlli effettuati hanno evidenziato solo una distorsione alla caviglia. Jiménez ha peraltro chiuso questi mondiali senza aver inciso nessun gol e un futuro ancora da scrivere. La sua permanenza al Milan non è certa, ma l'infortunio, che lo costringerà comunque a qualche settimana di stop, potrebbe complicare le trattative per un'eventuale cessione. Il tennis a Wimbledon, Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al mondo si impone sull'australiano Alex De Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. La finalista del 2024 invece supera la filippina Eala, che aveva eliminato i Gas Viontech, finisce 6-4, 4-6, 6-3. Adesso c'è Kostiuk. Nel doppio invece nulla da fare per la coppia Bolelli-Bavassori. Azzurri sono stati eliminati dalla coppia formata da Krajicek e Mektic in 3 set con il punteggio di 6-7, 6-4, 4-6. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner, il numero 1 affronta il tedesco Struff. Il ciclismo: Tadej Pogacar ha voluto riaffermare il suo status andando a vincere la terza tappa del Tour de France e strappando la maglia gialla al principale rivale Jonas Vingegaard, leader nei primi due giorni di corsa. Pogacar ha vinto con 2 secondi di vantaggio su Vingegaard, Richard Carapaz e sul giovane talento francese Paul Seixas, e grazie ai migliori piazzamenti ottenuti nelle prime tre tappe ha scalzato il danese dal podio, pur avendo entrambi lo stesso tempo. Il campione olimpico Remco Evenepoel è arrivato ottavo a 4 secondi e rimane terzo in classifica generale, ma a 23 secondi dal leader. Con lo sport per il momento è tutto, dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
8: Ciao Fulvio.
9: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
8: Ti porto fuori.
9: Ma fuori dove?
8: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
9: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
8: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
9: E dove?
8: Qui, su Antenna 1.
9: Domenica fuori.
8: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
9: Vi aspettiamo.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Auto Francia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ricercata in mezzo Europa, è stata ritrovata uccisa a colpi di arma da fuoco Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Ermolaev a Monaco. Il ritrovamento del corpo ieri sera nei pressi di Kiev, riferisce Ukrainska Pravda, che dà conto anche di due arresti: un funzionario di servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence ucraina e un ex agente delle forze dell'ordine. Sulla donna, una cittadina ucraina residente in Germania, pendeva un mandato di arresto dell'Interpol con le accuse di tentato omicidio, collocazione di un ordigno esplosivo in un luogo pubblico e associazione a delinquere. Preoccupazione in Siria per esplosioni a Damasco durante la visita ufficiale di Macron. Due ordigni esplosivi sono stati fatti detonare stamattina nel centro della capitale siriana, in una zona vicino all'hotel Four Seasons in cui il presidente francese ha trascorso la notte, ma che aveva appena lasciato. L'Eliseo ha fatto sapere che Macron è al sicuro e il programma della visita continua. In corso al palazzo presidenziale l'incontro con il nuovo presidente siriano Ahmed al-Shara. Terremoto Bari Calcio. Aurelio e Luigi De Laurentiis, indagati dalla procura di Bari per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Perquisizioni sono in corso nelle sedi delle società di calcio di Bari e Napoli e della Filmauro nell'ambito dell'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla procura di Bari. Luigi De Laurentiis, amministratore unico della società di calcio di Bari, e il padre Aurelio, presidente del CDA del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati in relazione alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società sportiva barese. È di un morto e due feriti il bilancio dell'incidente ad un autobus stamattina in provincia di Latina. L'autobus di linea che viaggiava sulla provinciale 113 nei pressi di Formia è uscito fuori strada per motivi ancora in corso di accertamento. A bordo c'erano tre persone, una di loro è deceduta, le altre due sono state trasportate in ospedale. Per questa edizione è tutto, a più tardi.
4: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
5: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 1 nel comune di Piasco e sulla provinciale 137 nel comune di Verzuolo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Antenna 1. La radio.

E l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Prende il via il cruciale vertice NATO di Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump. Presente al vertice da invitato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la difesa antibalistica resta la principale vulnerabilità dell'Ucraina nella nuova fase della guerra con la Russia. Per questo Kiev, durante i lavori del vertice di Ankara, chiederà assistenza ai paesi della NATO. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista al Financial Times dopo un massiccio attacco russo contro Kiev. Negli Stati Uniti adesso, dove nonostante le spudorate ingerenze di Donald Trump anche sul calcio internazionale, la nazionale americana è stata umiliata sul campo ed eliminata dal Belgio che si è imposto per 4-1, restano tuttavia le polemiche da servizio della redazione.
9: La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prévot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport.
8: È stato ritrovato ieri sera nei pressi di Kiev il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare a Monaco l'imprenditore di origine ucraina Vadim Yermalayev con un ordigno lo scorso 29 giugno. La donna è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Due persone sono state arrestate, un fermato e un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence e l'altro un ex agente delle forze dell'ordine. In Italia adesso c'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo la Procura di Roma sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia. Due donne, madre e figlia, rispettivamente di 51 e 23 anni, sono state investite da un'auto ieri sera in corso Bramante a Torino. Sul posto i soccorritori di Azienda Zero. La 51enne è stata trasportata al CTO in codice rosso, trasferimento al CTO in codice giallo anche per la 23enne. La Guardia di Finanza ha scoperto e sequestrato 113 kg di cocaina, presumibilmente destinata ad alimentare le piazze di spaccio partenopee. La droga era stata nascosta in alcune intercapedini ricavate in un'autocisterna sottoposta a controllo a Napoli sulla strada statale 162 nei pressi del centro direzionale. Lo stupefacente avrebbe fruttato alla camorra circa 7 milioni di euro. In manette è finito il conducente dell'autocisterna, un cittadino lituano, dovrà rispondere di traffico di sostanze stupefacenti. Tegola giudiziaria su Aurelio De Laurentiis all'indomani della presentazione della nuova maglia del Napoli per la prossima stagione di Serie A, in corso perquisizioni nelle sedi della società sportiva Calcio Bari e della società sportiva Calcio Napoli e della Filmauro SRL nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza cittadinanza coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico della società sportiva Calcio Bari e il padre presidente del CDA del Napoli, legale rappresentante della Finmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali, bilancio dell'esercizio 2024 del Bari Calcio e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. Abbiamo terminato, a dopo.
10: Le news tornano tra un'ora circa.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici, noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

0: Sono le 14, 2 minuti. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Che occasione all'autostrancia.
5: Super offerta esclusiva Autofrancia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Autofrancia.
5: Da 50 anni accanto a voi.
4: Che occasione.
5: Super offerta esclusiva Autofrancia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Autofrancia.
5: Da 50 anni accanto a voi.
6: Giornale Radio. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nel giorno dell'inizio dei lavori del vertice NATO ad Ankara in Turchia, il presidente francese Emmanuel Macron ha effettuato una visita storica a Damasco in Siria. Proprio durante la visita sono state udite esplosioni, lo hanno constatato alcuni giornalisti sul posto. Si sarebbe trattato di una serie di ordigni esplosivi detonati vicino alla struttura dove alloggia il capo dello Stato francese. Le cause dell'esplosione non sono al momento note. Il presidente francese in visita nella capitale siriana nel primo viaggio di un capo di Stato dell'Unione Europea nel paese da quando i ribelli guidati dal presidente Ahmed Sara hanno rovesciato Bashar al-Assad nel 2024. Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile di un sottomarino nell'Oceano Pacifico in un momento in cui gli Stati Uniti si impegnano più che mai per prevenire la proliferazione nucleare. La Cina sta facendo l'opposto. La rapida e opaca espansione dell'arsenale nucleare di Pechino è motivo di profonda preoccupazione per la regione e per il mondo, ha scritto il Dipartimento di Stato americano in una nota. Vediamo adesso alla svolta nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia alle porte di Roma e da servizio della redazione.
7: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati con ipotesi di essere il presunto mandante dell'attacco. Su disposizione della direzione distrettuale antimafia, i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati hanno eseguito una perquisizione acquisendo il telefono cellulare e il computer dell'indagato. Le indagini proseguono per chiarire il movente. Nei giorni scorsi erano già state arrestate 4 persone ritenute gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda.
6: Una donna di circa 59 anni è stata trovata morta nella serata di ieri in un'abitazione a Sanremo. Secondo quanto si apprende, gli investigatori ritengono che si tratti di un omicidio. Le indagini sono condotte dai carabinieri coordinati dalla Procura d'Imperia. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti vi è anche una posizione del figlio della vittima, presunto autore del delitto. Gli accertamenti sono in corso. Dispersi da giovedì 2 luglio sulle montagne tra Friuli, Venezia Giulia e Veneto, sono stati trovati due coniugi di Osimo, Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi, di 41 e 38 anni. La coppia è stata individuata nella zona di Col Cadorin, un'area impervia al confine tra le province di Pordenone e Belluno. La coppia appare molto provata anche se illesa in quell'area e telefoni cellulari non hanno copertura di rete. Una notizia di economia in chiusura: via libera all'aumento delle tariffe del trasporto marittimo nel Golfo di Napoli. La decisione è stata assunta nei giorni scorsi dalla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania, che ha approvato l'adeguamento recependo le indicazioni del Comitato di Monitoraggio dell'ACAMIR. L'incremento pari al 5,8% rispetto alle tariffe attualmente in vigore è stato calcolato sulla base delle variazioni degli indici Istat e dell'aumento dei costi dei prodotti petroliferi registrato negli ultimi mesi. A sostenere il peso dei rincari saranno soprattutto i turisti. L'adeguamento non interesserà i residenti di Ischia, Capri e Procida, né i titolari di abbonamento che continueranno a beneficiare delle tariffe agevolate. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Le news tornano tra un'ora circa.
8: Bentrovati a Saranno Suonati, il momento della giornata dedicato alla musica indipendente e alle sue quattro segnalazioni discografiche. Partiamo subito con la prima di oggi, Abbiamo una vita sola, ci ricorda Nearco nel suo nuovo singolo ad aprire Saranno Suonati.

Nearco, abbiamo una vita sola, il nuovo singolo oggi apre la nostra vetrina della musica indipendente, saranno suonati, seconda segnalazione del giorno, Tati S, l'incontro. Voglia

la giovanissima Tati S a Saranno Suonati con L'Incontro, il suo singolo che racconta di un incontro nato da un contatto sui social. Carlo Audino invece canta Restami Addosso.

cioè saranno suonati la vetrina della musica indipendente. Questo è il singolo di Carlo Audino, terza segnalazione di oggi, Restami addosso il titolo della canzone. E allora, dopo Nearco, dopo Tati S, dopo Carlo Audino, a chiudere ci sono Giorgio Bassi e Ricky Portera, Grande Primavera.

La chitarra di Ricky Portera accompagna Giorgio Bassi in Grande Primavera, brano che tra l'altro dà anche titolo all'album di Giorgio Bassi. Oggi a completare il poker di segnalazioni targate saranno suonati. Da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: 15, Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.
2: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: se la chiavò.
1: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
2: Un po' mi manca l'aria che tirava

0: Sono le 15:01.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura, tegola giudiziaria su Aurelio De Laurentiis all'indomani della presentazione della nuova maglia del Napoli per la prossima stagione di Serie A. In corso perquisizioni nelle sedi della SSC Bari, della SSC Napoli e della Filmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico della SSC Bari e il padre presidente del CDA del Napoli, legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali, bilancio dell'esercizio 2024 del Bari Calcio e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. I mondiali adesso avanzano anche Spagna e Belgio, il servizio della redazione.
9: La Spagna conquista i quarti di finale del mondiale battendo il Portogallo 1-0 nei minuti di recupero del derby iberico. Al termine della gara, Cristiano Ronaldo invita a non prendere decisioni affrettate sul proprio futuro. Il Belgio supera invece gli Stati Uniti per 4-1, rendendo inutile il ritorno in campo di Follarin Balogun dopo la contestata revoca della squalifica.
8: Nella serata di ieri altre due gare degli ottavi di finale, alle 18 in campo Argentina-Egitto, alle 22 Svizzera-Colombia. Nonostante le spudorate ingerenze di Donald Trump anche sul calcio internazionale, gli Stati Uniti sono stati umiliati sul campo ed eliminati dal Belgio, come detto, che si è imposto per 4-1. Restano tuttavia le polemiche e il servizio della redazione.
10: La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile, ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga, il ministro degli esteri Maxime Prévot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport.
8: Lesioni escluse per l'attaccante del Milan Santiago Jiménez, che si è infortunato nella partita tra Messico e Inghilterra ai mondiali. I controlli effettuati hanno evidenziato solo una distorsione alla caviglia. Jiménez ha peraltro chiuso questi mondiali senza aver inciso nessun gol e un futuro ancora da scrivere. La sua permanenza al Milan non è certa, ma l'infortunio, che lo costringerà comunque a qualche settimana di stop, potrebbe complicare le trattative per un'eventuale cessione. Il tennis a Wimbledon: Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al mondo si impone sull'australiano Alex De Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. La finalista del 2024 invece supera la filippina Eala, che aveva eliminato i Gas Viontek, finisce 6-4, 4-6, 6-3. Adesso c'è Kostiuk. Nel doppio invece nulla da fare per la coppia Bolelli-Vavassori. Azzurri sono stati eliminati dalla coppia formata da Krajicek e Mektic in 3 set con il punteggio di 6-7, 6-4, 4-6. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner, il numero 1 affronta il tedesco Struff. Il ciclismo: Tadej Pogacar ha voluto riaffermare il suo status andando a vincere la terza tappa del Tour de France e strappando la maglia gialla al principale rivale Jonas Vingegaard, leader nei primi due giorni di corsa. Pogacar ha vinto con 2 secondi di vantaggio su Vingegaard, Richard Carapaz e sul giovane talento francese Paul Seixas, e grazie ai migliori piazzamenti ottenuti nelle prime tre tappe ha scalzato il danese dal podio, pur avendo entrambi lo stesso tempo. Il campionato campione olimpico Remco Evenepoel è arrivato ottavo a 4 secondi e rimane terzo in classifica generale, ma a 23 secondi dal leader. Con lo sport per il momento è tutto, dopo.
11: Le news tornano tra un'ora circa.
12: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. Si è tenuta il 1° luglio ad Ankara, in Turchia, la presentazione del 5° volume di Xi Jinping, Governare la Cina. Nel suo intervento, Celal Adan, vicepresidente della Grande Assemblea Nazionale Turca, ha dichiarato che l'ultimo volume dell'opera di Xi offre riferimenti per comprendere le prospettive politiche della Cina e le sue considerazioni sulle questioni globali. La Turchia è pronta a cogliere l'occasione per approfondire gli scambi e la cooperazione pragmatica con Pechino. Il 3 luglio l'evento ha fatto tappa a Colombo, capitale dello Sri Lanka. Oltre 20 adolescenti dello stato di Washington hanno recentemente visitato il Sichuan, provincia nel sud-ovest della Cina. Durante il viaggio hanno potuto osservare da vicino i panda giganti, immergersi nella cultura tradizionale locale e scoprire il volto contemporaneo delle città cinesi. L'iniziativa di scambio giovanile Panda Maxing è stata organizzata dal China Media Group e dall'Associazione per lo scambio tra giovani studenti cinesi e americani, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo sano e stabile delle relazioni sino-americane. Recentemente una forte ondata di calore ha colpito l'Europa e condizionatori portatili e ventilatori made in China hanno registrato un boom di vendite grazie al facile utilizzo e al buon rapporto qualità-prezzo. Nonostante le recenti misure restrittive contro la Cina, la crescente domanda in Europa di dispositivi cinesi e la crescita del 10,3% del commercio nei primi 5 mesi dell'anno dimostrano che la natura della cooperazione economico-commerciale tra Cina ed Europa è caratterizzata da vantaggi reciproci, come ha sottolineato un portavoce di Pechino. Il documentario The Fabulous Story of Money ha ricevuto il premio speciale della giuria alla 31esima edizione del Festival Televisivo di Shanghai e verrà trasmesso sui canali pubblici cinesi e internazionali. L'opera ripercorre l'evoluzione della moneta e racconta storie di scambi e apprendimento reciproco tra diverse civiltà. La troupe ha viaggiato in oltre 10 paesi, tra cui Cina, Francia, Grecia, Stati Uniti e Bolivia, visitato i siti archeologici e intervistato più di 30 studiosi di fama internazionale per raccontare come la moneta abbia contribuito a plasmare le civiltà e a cambiare il mondo. Durante la sua recente visita in Cina, il vicepresidente del Sudafrica, Paul Mashatile, ha dichiarato che la Cina non si limita ai discorsi ma adotta azioni concrete, ricordando i numerosi risultati registrati dal forum sulla cooperazione Cina-Africa, in particolare nel settore infrastrutturale, dove la Cina ha partecipato con le proprie imprese, finanziando la costruzione di strade, ponti e dighe e formando la popolazione locale nelle competenze tecnico-professionali. Per questo motivo il Sudafrica considera la Cina un partner affidabile e un sincero amico, ha spiegato il vicepresidente sudafricano, respingendo le distorsioni sulla cooperazione Cina-Africa. Ciò che abbiamo constatato sono solo risultati positivi, non negativi come denuncia qualcuno, ha dichiarato. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.

0: oggi gli ultimi due ottavi di finale, alle 18 appuntamento con Argentina e Egitto, in serata la sfida tra Svizzera e Colombia, in programma alle 22. Giovedì sera invece si giocherà il primo quarto fra Francia e Marocco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
2: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per lavori segnaliamo code sulla 5 raccordo a 4 in uscita da Albiano in direzione Milano e al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 502 nei comuni di Sordevole e Pollone. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Prende il via il cruciale vertice NATO di Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati al centro dell'agenda globale, e ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump. Presente al vertice da invitato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la difesa antibalistica resta la principale vulnerabilità dell'Ucraina nella nuova fase della guerra con la Russia. Per questo Kiev, durante i lavori del vertice di Ankara, chiederà assistenza ai paesi della NATO. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista al Financial Times dopo un massiccio attacco russo contro Kiev. Negli Stati Uniti adesso, dove nonostante le spudorate ingerenze di Donald Trump anche sul calcio internazionale, la nazionale americana è stata umiliata sul campo ed eliminata dal Belgio che si è imposto per 4-1. Restano tuttavia le polemiche da servizio della redazione.
6: La decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense alla vigilia della sfida tra Stati Uniti e Belgio continua a far discutere. Secondo il New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo una pressione diretta del presidente americano Donald Trump nei confronti del numero uno della FIFA, Gianni Infantino. L'UEFA parla di una linea rossa superata, definisce il provvedimento incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere messa in discussione la credibilità stessa del mondiale. Protesta anche il governo belga. Il ministro degli esteri Maxime Prévot afferma che se davvero una telefonata avesse influenzato la decisione sarebbero state compromesse le regole fondamentali dello sport.
5: È stato ritrovato ieri sera nei pressi di Kiev il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare a Monaco l'imprenditore di origine ucraina Vadim Yermalayev con un ordigno lo scorso 29 giugno. La donna è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Due persone sono state arrestate, un fermato e un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence, l'altro un ex agente delle forze dell'ordine. Vediamo adesso alla svolta nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia alle porte di Roma, e da servizio della redazione.
7: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati con ipotesi di essere il presunto mandante dell'attacco. Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia, i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati hanno eseguito una perquisizione acquisendo il telefono cellulare e il computer dell'indagato. Le indagini proseguono per chiarire il movente. Nei giorni scorsi erano già state arrestate 4 persone ritenute gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda.
5: Una donna di circa 59 anni è stata trovata morta nella serata di ieri in un'abitazione a Sanremo. Secondo quanto si apprende, gli investigatori ritengono che si tratti di un omicidio. Le indagini sono condotte dai carabinieri coordinati dalla Procura d'Imperia. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti vi è anche una posizione del figlio della vittima, presunto autore del delitto. Gli accertamenti sono in corso. Dispersi da giovedì 2 luglio sulle montagne tra Friuli, Venezia Giulia e Veneto, sono stati trovati due coniugi di Osimo, Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi, di 41 e 38 anni. La coppia è stata individuata nella zona di Col Cadorin, un'area impervia al confine tra le province di Pordenone e Belluno. La coppia appare molto provata, anche se illesa in quell'area, e telefoni cellulari non hanno copertura di rete. Una notizia di economia in chiusura: via libera all'aumento delle tariffe del trasporto marittimo nel Golfo di Napoli. La decisione è stata assunta nei giorni scorsi dalla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania, che ha approvato l'adeguamento recependo le indicazioni del Comitato di Monitoraggio dell'ACAMIR. L'incremento pari al 5,8% rispetto alle tariffe attualmente in vigore è stato calcolato sulla base delle variazioni degli indici Istat e dell'aumento dei costi dei prodotti petroliferi registrato negli ultimi mesi. A sostenere il peso dei rincari saranno soprattutto i turisti. L'adeguamento non interesserà i residenti di Ischia, Capri e Procida, né i titolari di abbonamento, che continueranno a beneficiare delle tariffe agevolate. Abbiamo terminato, a più tardi.
8: Le news tornano tra un'ora circa.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: 2012, Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.
3: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sono rimasto molto deluso dalla NATO e se questo vertice non fosse stato in Turchia non sarei neppure venuto. Così il presidente americano Trump, intervenendo al summit dell'Alleanza Atlantica in corso ad Ankara. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono sempre rifiutati di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha affermato il capo della Casa Bianca, che oggi incontrerà in un bilaterale Zelensky. Discuteremo della difesa aerea, ha fatto sapere il leader ucraino. 32 leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa. Sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti, ha affermato il segretario generale Rutte. L'Italia è presente con la D di Leonardo, Lorenzo Mariani. Il caso degli assistenti parlamentari per i deputati del Front National pagati con fondi del Parlamento europeo. La Corte d'Appello di Parigi ha dichiarato colpevole Marine Le Pen. La condanna è stata ridotta da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi e quindi solo 15 effettivi e già scontati. Per la leader dell'Assemblement National si riapre dunque la corsa all'Eliseo nelle presidenziali del prossimo anno, anche se in più occasioni ha dichiarato di non voler fare campagna elettorale con l'obbligo del braccialetto elettronico. 2 arrestati a Roma per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici, principale indagato un 59enne, già nell'intelligence italiana ed ex sottufficiale dei carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi. Nell'inchiesta coordinata dalla Procura Militare di Roma figurano altri 5 indagati, tra cui 4 militari che devono rispondere

0: il traffico in tempo reale.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo code per un incidente tra gli svincoli statale 33 del Sempione e Baveno in direzione Genova Voltri. Circolazione regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Biella, dove per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 502, in corrispondenza dei comuni di Sordevolo e Pollone. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Jazz Train.
4: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 17.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nel giorno dell'inizio dei lavori del vertice NATO ad Ankara in Turchia, il presidente francese Emmanuel Macron ha effettuato una visita storica a Damasco in Siria. Proprio durante la visita sono state udite esplosioni, lo hanno constatato alcuni giornalisti sul posto. Si sarebbe trattato di una serie di ordigni esplosivi detonati vicino alla struttura dove alloggia il capo dello Stato francese. Le cause dell'esplosione non sono al momento note. Il presidente francese in visita nella capitale siriana nel primo viaggio di un capo di Stato dell'Unione Europea nel paese da quando i ribelli guidati dal presidente Ahmed Saara hanno rovesciato Bashar al-Assad nel 2024. Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile di un sottomarino nell'Oceano Pacifico in un momento in cui gli Stati Uniti si impegnano più che mai per prevenire la proliferazione nucleare. La Cina sta facendo l'opposto. La rapida e opaca espansione dell'arsenale nucleare di Pechino è motivo di profonda preoccupazione per la regione e per il mondo, ha scritto il Dipartimento di Stato americano in una nota. In Italia adesso c'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo la Procura di Roma, sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia. Due donne, madre e figlia, rispettivamente di 51 e 23 anni, sono state investite da un'auto ieri sera in corso Bramante a Torino. Sul posto i soccorritori di Azienda Zero. La 51enne è stata trasportata al CTO in codice rosso, trasferimento al CTO in codice giallo anche per la 23enne. La Guardia di Finanza ha scoperto e sequestrato 113 kg di cocaina, presumibilmente destinata ad alimentare le piazze di spaccio partenopee. La droga era stata nascosta in alcune intercapedini ricavate in un'autocisterna sottoposta a controllo a Napoli sulla strada statale 162 nei pressi del centro direzionale. Lo stupefacente avrebbe fruttato alla camorra circa 7 milioni di euro. In manette è finito il conducente dell'autocisterna, un cittadino lituano, dovrà rispondere di traffico di sostanze stupefacenti. Tegola giudiziaria su Aurelio De Laurentiis all'indomani della presentazione della nuova maglia del Napoli per la prossima stagione di Serie A, in corso perquisizioni nelle sedi della società sportiva Calcio Bari e della società sportiva Calcio Napoli e della Filmauro SRL nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico della società sportiva Calcio Bari e il padre presidente del CDA del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali, bilancio dell'esercizio 2024 del Bari Calcio e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. Abbiamo terminato, a dopo.
9: Le news tornano tra un'ora circa.
10: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto.

0: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Il mercato del Napoli è uno dei temi più interessanti di questo periodo. La società azzurra dovrà prima sfoltire la rosa e poi eventualmente comprare, in perfetta sintonia con Massimiliano Allegri, le parole del presidente De Laurentiis ieri alla presentazione della maglia del centenario.
1: Io sono contento e fiero di aver dato una continuità scegliendo un allenatore che ha vinto moltissimo in Italia e che è arrivato due volte in finale di Champions. Io avrò ricevuto in quest'ultimo mese almeno 200 proposte di calciatori da ingaggiare e io ho detto: ragazzi, state calmi, il Napoli ha ben 47 calciatori e ne deve piazzare almeno 25 prima di cominciare a parlare. Secondo me non ne dovremmo comprare nessuno e secondo me ne dovremmo mandare via molti. Poi il signor Allegri è anche un aziendalista e quindi in questo sicuramente andremo molto d'accordo.
0: Intanto la Juventus ha deciso di rafforzare ulteriormente la sua area tecnica. È diventato ufficiale infatti l'arrivo di Frederic Massara, che dopo l'esperienza alla Roma inizierà dunque una nuova avventura in bianconero. E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
3: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Gli ultimi aggiornamenti giunti in centrale ci confermano traffico scorrevole lungo i percorsi del Piemonte. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di 15 minuti circa. Ci occupiamo in chiusura della provincia di Cuneo. Mercoledì 8 luglio verrà chiusa la provinciale 255 del Colle della Lombarda da Pratolungo.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 18.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Che occasione. Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli, nuova, chilometri zero, a partire da 14.900 euro. Volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
9: Auto Francia.
8: Da 50 anni accanto a voi.
10: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.
11: Giornale Radio.
12: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Damasco torna a chiedere un intervento della comunità internazionale contro Israele. In una conferenza stampa con il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha condannato quelle che definisce le continue violazioni israeliane, accusandole di minare la sicurezza dell'intera regione. Al-Sharaa ha ribadito che Israele deve ritirarsi dai territori occupati nel sud della Siria e ha chiesto un impegno internazionale che riporti lo Stato ebraico al rispetto dell'accordo del 1974. Il presidente siriano ha inoltre annunciato il raggiungimento di un accordo con la Francia per il ripristino dello scambio di ambasciatori tra Damasco e Parigi.
13: Colpo di scena nel Regno Unito. Nigel Farage ha annunciato a sorpresa le dimissioni da deputato, ma ha subito chiarito di voler tornare al voto chiedendo un nuovo giudizio agli elettori del collegio di Clacton-Sea. Il leader di Reform UK respinge le accuse relative a presunte irregolarità finanziarie, sostiene di non aver commesso alcun illecito e accusa il governo laburista di perseguitarlo politicamente. Farage parla di una sfida tra popolo ed establishment e conferma che si ricandiderà alle elezioni suppletive previste nei prossimi mesi, rilanciando la propria campagna politica.
12: Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha attivato il garante per la sorveglianza dei prezzi dopo il forte aumento dei biglietti aerei registrato in concomitanza con i disagi e ritardi sulla rete ferroviaria, in particolare sulle direttrici Roma-Milano e Roma-Venezia. Urso ha inoltre disposto l'avvio di una istruttoria e la segnalazione dei fatti all'autorità garante della concorrenza del mercato per verificare l'eventuale presenza di comportamenti distorsivi da parte delle compagnie aeree.
13: Veniamo alla cronaca. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato per Claudio Agostino Carlo Magno, accusato dell'omicidio della moglie Federica Torzullo, avvenuto a gennaio ad Anguillara. All'uomo vengono contestati il femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di coniugio, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Carlo Magno ha ammesso di aver ucciso la moglie, sostenendo però che si sia trattato di un gesto d'impeto, una versione che secondo gli investigatori non trova riscontro negli elementi raccolti. Per l'accusa, il delitto sarebbe stato invece pianificato dopo la decisione della donna di interrompere definitivamente il rapporto e iniziare una nuova vita.
12: Due incidenti mortali hanno segnato la giornata nel Cuneese. A Centallo, un ciclista di 83 anni, Ettore Otta, è morto dopo essere stato agganciato da un camion frigorifero mentre percorriva via Busca. La dinamica è al vaglio della polizia locale e dei carabinieri. Nel pomeriggio, un secondo ciclista ha perso la vita a Saluzzo. Le due tragedie sono avvenute a poche ore di distanza l'una dall'altra nella stessa provincia.
13: Maxi sequestro di droga a Carrara. I carabinieri hanno arrestato una donna di 33 anni originaria del Marocco, trovata in possesso di 140 kg di hashish nascosti nel bagagliaio della sua auto, oltre 3.000 euro in contanti. Lo stupefacente era suddiviso in 1.400 panetti e, secondo gli investigatori, una volta immesso sul mercato avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro. Dopo la convalida dell'arresto, la donna è stata posta ai domiciliari.
12: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il tennis: Jannik Sinner continua il suo cammino a Wimbledon. Il numero uno del mondo supera il tedesco Jan Lennard Struff in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e conquista la semifinale dello Slam londinese. Per Sinner si tratta della terza semifinale in carriera sull'erba di Wimbledon. Nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Le news tornano tra un'ora circa.
9: Ciao Fulvio.
11: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
9: Ti porto fuori.
11: Ma fuori dove?
9: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
11: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
9: Ma no, che mobilifici, noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
11: E dove?
9: Qui, su Antenna 1.
11: Domenica fuori.
9: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
11: Vi aspettiamo.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Entra nel vivo il vertice NATO ad Ankara. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha detto il presidente della Turchia Erdogan a margine del bilaterale con Donald Trump. Abbiamo parlato della situazione a Gaza e discuteremo anche degli sviluppi tra Russia e Ucraina, facendo tutto ciò che è in nostro potere, ha aggiunto. Poco prima l'intervento del presidente americano, che è tornato a ribadire: sono rimasto molto deluso dalla NATO. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutati di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti. Trump ha poi specificato che uno dei motivi per cui i rapporti con i paesi dell'alleanza si sono danneggiati è la Groenlandia. Dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, ha affermato Trump. Il capo della Casa Bianca è tornato a parlare anche del suo rapporto con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. 32 i leader attesi al summit.

0: di Sigfrido Ranucci a Pomezia, vicino Roma, all'imprenditore, ex giornalista e editore, considerato dagli inquirenti il mandante dell'azione dinamitarda, viene contestato anche il reato di strage. Nei giorni scorsi perquisita la sua abitazione, sequestrati telefoni e PC che ora saranno analizzati. Una settimana fa erano stati arrestati 3 uomini e una donna ritenuti gli esecutori materiali dell'attentato. Tra le accuse contestate a vario titolo, detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo con l'aggravante del metodo mafioso. Tennis, Jannik Sinner vola in semifinale a Wimbledon. Il numero 1 al mondo ha battuto in 3 set il tedesco Struff. 7-5, 7-6, 6-3 il punteggio finale. Al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro uno tra Auger Aliassim e Djokovic. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Pianezza verso Piacenza e tra Sito e Bruere in direzione Aosta. Sulla A32 Torino-Bardonecchia troviamo code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia verso quest'ultima. Infine ci occupiamo del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio. Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Damasco torna a chiedere un intervento della comunità internazionale contro Israele. In una conferenza stampa con il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha condannato quelle che definisce le continue violazioni israeliane, accusandole di minare la sicurezza dell'intera regione. Al-Sharaa ha ribadito che Israele deve ritirarsi dai territori occupati nel sud della Siria e ha chiesto un impegno internazionale che riporti lo Stato ebraico al rispetto dell'accordo del 1974. Il presidente siriano ha inoltre annunciato il raggiungimento di un accordo con la Francia per il ripristino dello scambio di ambasciatori tra Damasco e Parigi.
8: Colpo di scena nel Regno Unito. Nigel Farage ha annunciato a sorpresa le dimissioni da deputato, ma ha subito chiarito di voler tornare al voto chiedendo un nuovo giudizio agli elettori del collegio di Clacton-Sea. Il leader di Reform UK respinge le accuse relative a presunte irregolarità finanziarie, sostiene di non aver commesso alcun illecito e accusa governo laburista di perseguitarlo politicamente. Farage parla di una sfida tra popolo ed establishment e conferma che si ricandiderà alle elezioni suppletive previste nei prossimi mesi, rilanciando la propria campagna politica.
7: Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha attivato il garante per la sorveglianza dei prezzi dopo il forte aumento dei biglietti aerei registrato in concomitanza con i disagi e ritardi sulla rete ferroviaria, in particolare sulle direttrici Roma-Milano e Roma-Venezia. Urso ha inoltre disposto l'avvio di una istruttoria e la segnalazione dei fatti all'autorità garante della concorrenza del mercato per verificare l'eventuale presenza di comportamenti distorsivi da parte delle compagnie aeree.
8: Veniamo alla cronaca. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato per Claudio Agostino Carlo Magno, accusato dell'omicidio della moglie Federica Torzullo, avvenuto a gennaio ad Anguillara. All'uomo vengono contestati il femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di coniugio, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Carlo Magno ha ammesso di aver ucciso la moglie, sostenendo però che si sia trattato di un gesto d'impeto, una versione che secondo gli investigatori non trova riscontro negli elementi raccolti per l'accusa. Il delitto sarebbe stato invece pianificato dopo la decisione della donna di interrompere definitivamente il rapporto e iniziare una nuova vita.
7: Due incidenti mortali hanno segnato la giornata nel Cuneese. A Centallo, un ciclista di 83 anni, Ettore Otta, è morto dopo essere stato agganciato da un camion frigorifero mentre percorreva via Busca. La dinamica è al vaglio della polizia locale e dei carabinieri. Nel pomeriggio, un secondo ciclista ha perso la vita a Saluzzo. Le due tragedie sono avvenute a poche ore di distanza l'una dall'altra nella stessa provincia.
8: Maxi sequestro di droga a Carrara. I carabinieri hanno arrestato una donna di 33 anni, originaria del Marocco, trovata in possesso di 140 kg di hashish nascosti nel bagagliaio della sua auto, oltre 3.000 euro in contanti. Lo stupefacente era suddiviso in 1.400 panetti e, secondo gli investigatori, una volta immesso sul mercato avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro. Dopo la convalida dell'arresto, la donna è stata posta ai domiciliari.
7: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il tennis. Yannick Sinner continua il suo cammino a Wimbledon. Il numero uno del mondo supera il tedesco Jan Lennard Struff in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e conquista la semifinale dello Slam londinese. Per Sinner si tratta della terza semifinale in carriera sull'erba di Wimbledon. Nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Félix Auger-Aliassime. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
9: Le news tornano tra un'ora circa.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sophie Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al via oggi ad Ankara il vertice della NATO, 32 leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. A dominare la scena il presidente americano Trump, che ha esordito lanciando un duro messaggio ai paesi dell'Alleanza Atlantica: sono molto deluso, Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci, mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. Abbiamo parlato della situazione a Gaza e discuteremo anche degli sviluppi tra Russia e Ucraina, facendo tutto ciò che il nostro potere ha aggiunto. È stato ritrovato ieri sera nei pressi di Kiev il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare lo scorso 29 giugno a Monaco l'imprenditore di origine ucraina Yermolayev con un ordigno. Secondo alcune fonti, Anastasia Bereskova sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Due persone sono state arrestate. Si tratta di un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence e di un ex agente delle forze dell'ordine. L'omicidio di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlo Magno, indagato con l'accusa di aver ucciso la moglie lo scorso gennaio. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Nei vari interrogatori Carlo Magno ha ammesso di aver ucciso la moglie, sostenendo però che si sia trattato di un omicidio d'impeto, mentre per gli investigatori sarebbe stato un delitto premeditato. Sport. Il Comitato Olimpico Internazionale riammette la Russia. La decisione, si legge nel comunicato, è stata presa dopo un'analisi approfondita della Commissione Affari Legali. Resta invece demandata alla Federazione Internazionale e agli organizzatori degli eventi la possibilità di esporre inno, bandiera, colori o altri simboli russi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
3: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale Lato Italiano in direzione Chamonix con tempi di attesa di 15 minuti circa. Con questo è tutto. Vi ricordiamo che per rimanere aggiornati sulla situazione in tempo reale del traffico e dei cantieri presenti in regione è a vostra disposizione il portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Che occasione all'autostrada!
5: Super offerta esclusiva Auto Francia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometro zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino, ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Auto Francia,
5: da 50 anni accanto a voi. Super offerta esclusiva Auto Francia, Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino, ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Auto Francia,
5: da 50 anni accanto a voi.
6: Giornale Radio.
7: Ancora una buona serata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Damasco torna a chiedere un intervento della comunità internazionale contro Israele. In una conferenza stampa con il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha condannato quelle che definisce le continue violazioni israeliane, accusandole di minare la sicurezza dell'intera regione. Al-Sharaa ha ribadito che Israele deve ritirarsi dai territori occupati nel sud della Siria e ha chiesto un impegno internazionale che riporti lo Stato ebraico al rispetto dell'accordo del 1974. Il presidente siriano ha inoltre annunciato il raggiungimento di un accordo con la Francia per il ripristino dello scambio di ambasciatori tra Damasco e Parigi.
8: Colpo di scena nel Regno Unito: Nigel Farage ha annunciato a sorpresa le dimissioni da deputato, ma ha subito chiarito di voler tornare al voto chiedendo un nuovo giudizio ai elettori del collegio di Clacton-Sea. Il leader di Reform UK respinge le accuse relative a presunte irregolarità finanziarie, sostiene di non aver commesso alcun illecito e accusa il governo laburista di perseguitarlo politicamente. Farage parla di una sfida tra popolo ed establishment e conferma che si ricandiderà alle elezioni suppletive previste nei prossimi mesi, rilanciando la propria campagna politica.
7: Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha attivato il garante per la sorveglianza dei prezzi dopo il forte aumento dei biglietti aerei registrato in concomitanza con i disagi e ritardi sulla rete ferroviaria, in particolare sulle direttrici Roma-Milano e Roma-Venezia. Urso ha inoltre disposto l'avvio di una istruttoria e la segnalazione dei fatti all'autorità garante della concorrenza del mercato per verificare l'eventuale presenza di comportamenti distorsivi da parte delle compagnie aeree.
8: Veniamo alla cronaca. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato per Claudio Agostino Carlo Magno, accusato dell'omicidio della moglie Federica Torzullo, avvenuto a gennaio ad Anguillara. All'uomo vengono contestati il femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di coniugio, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Carlo Magno ha ammesso di aver ucciso la moglie, sostenendo però che si sia trattato di un gesto d'impeto, una versione che secondo gli investigatori non trova riscontro negli elementi raccolti per l'accusa. Il delitto sarebbe stato invece pianificato dopo la decisione della donna di interrompere definitivamente il rapporto e iniziare una nuova vita.
7: Due incidenti mortali hanno segnato la giornata nel Cuneese. A Centallo un ciclista di 83 anni, Ettore Otto, è morto dopo essere stato agganciato da un camion frigorifero mentre percorreva via Busca. La dinamica è al vaglio della polizia locale e dei carabinieri. Nel pomeriggio un secondo ciclista ha perso la vita a Saluzzo. Le due tragedie sono avvenute a poche ore di distanza l'una dall'altra nella stessa provincia.
8: Maxi sequestro di droga a Carrara. I carabinieri hanno arrestato una donna di 33 anni originaria del Marocco, trovata in possesso di 140 kg di hashish nascosti nel bagagliaio della sua auto, oltre 3.000 euro in contanti. Lo stupefacente era suddiviso in 1.400 panetti e, secondo gli investigatori, una volta immesso sul mercato avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro. Dopo la convalida dell'arresto, la donna è stata posta ai domiciliari.
7: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il tennis: Jannik Sinner continua il suo cammino a Wimbledon. Il numero uno del mondo supera il tedesco Jan Lennard Struff in 3-7 con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e conquista la semifinale dello Slam londinese. Per la Sinner si tratta della terza semifinale in carriera sull'erba di Wimbledon. Nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Félix Auger-Aliassime. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Le news tornano tra un'ora circa.
9: Saranno sonati.
10: Ben trovati.
9: trovati a Saranno Suonati, il momento della giornata dedicato alla musica indipendente e alle sue quattro segnalazioni discografiche. Partiamo subito con la prima di oggi. Abbiamo una vita sola, ci ricorda Nearco nel suo nuovo singolo ad aprire Saranno Suonati.

Nearco, Abbiamo una vita sola, il nuovo singolo oggi apre la nostra vetrina della musica indipendente. Saranno suonati, seconda segnalazione del giorno, Tati S, L'incontro. Voglio

La giovanissima Tati S saranno suonati con L'Incontro, il suo singolo che racconta di un incontro nato da un contatto sui social. Carlo Audino invece canta Restami addosso.

cioè saranno suonati la vetrina della musica indipendente. Questo è il singolo di Carlo Audino, terza segnalazione di oggi, Restami addosso il titolo della canzone. E allora, dopo Nearco, dopo Tati S, dopo Carlo Audino, a chiudere ci sono Giorgio Bassi e Ricky Portera, Grande Primavera.

La chitarra di Ricky Portera accompagna Giorgio Bassi in Grande Primavera, brano che tra l'altro dà anche titolo all'album di Giorgio Bassi. Oggi a completare il poker di segnalazioni targate saranno suonati. Da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. Ad Ankara, da 2 giorni del vertice NATO, 32 i leader attesi al summit. A dominare la scena, Donald Trump, che torna a lanciare strali contro i paesi dell'Alleanza Atlantica, dicendosi molto deluso. Sentiamo Laura Carchidi.
1: La solidarietà dell'Alleanza deve funzionare in entrambe le direzioni. Questo è il messaggio lanciato da Donald Trump in apertura del suo intervento al vertice della NATO in corsa ad Ankara, lasciando intendere che Washington potrebbe ridurre ulteriormente la sua presenza militare in Europa. Sono molto deluso, Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto Trump, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni, mi piace, è una brava persona ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. La NATO dovrebbe confermare il sostegno a Kiev, mentre il presidente ucraino Zelensky continua a chiedere nuovi sistemi di difesa aerea per contrastare gli attacchi russi. 32 i leader attesi al summit cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte, che ha detto oggi sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti.
0: Dichiarata colpevole ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali del prossimo anno, la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei. Per un anno dovrà indossare il braccialetto elettronico.
2: Una sentenza che qui in Francia hanno già etichettato come stupefacente. Marine Le Pen in appello oggi è stata giudicata sì colpevole di appropriazione indebita di fondi europei per 4,1 milioni di euro, ma è stata condannata dai giudici parigini, oltre a dover portare per un anno un braccialetto elettronico, a 45 mesi di ineleggibilità, dei quali 30 condonati. Ne restano quindi solo 15 mesi da espiare, ma che lei ha già scontato. Tecnicamente quindi questo vuol dire che l'esponente del partito xenofobo di estrema destra, il Rassemblement National, potrà candidarsi per la quarta volta alle prossime elezioni presidenziali, anche se lei ha più volte ribadito che avrebbe rinunciato all'investitura se fosse stata condannata a portare il braccialetto elettronico. La sentenza ha colto di sorpresa anche tutti i responsabili del suo partito, che da mesi ormai avevano puntato ogni speranza sulle rete della Le Pen e il giovane Jordan Bardella in testa a tutti i sondaggi. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
0: A distanza di 50 anni arriva la sentenza di primo grado sulla sparatoria di Cascina Spiotta. La Corte d'Assise di Alessandria ha condannato a 6 anni di reclusione l'ex brigatista Lauro Azzolini nell'ambito del processo per l'omicidio dell'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso. Lo scorso giugno la procura aveva chiesto l'ergastolo per i capi storici delle BR, Renato Curcio e Mario Moretti, per i quali è intervenuta la prescrizione, e 21 anni per Azzolini. Nello scontro a fuoco perse la vita anche la compagna di Curcio, Mara Cagol. Tennis in chiusura, Jannik Sinner non sbaglia e vola in semifinale a Wimbledon. Sconfitto 3-7-0 il tedesco Struff. E domani nei quarti scendono in campo Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie su traffico e viabilità. La circolazione al momento si presenta regolare lungo l'intera rete stradale della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sarà chiuso il tratto tra l'innesto con l'A10 Genova-Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona. Infine ci spostiamo sull'A4 Torino-Milano, dove è prevista la chiusura della tangenziale di Chivasso Est

0: But you're just a boy.
1: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 21
1: e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
4: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
3: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Autofrancia.
3: Da 50 anni accanto a voi.
5: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
6: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

0: Sono le 22
1: e un minuto. L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
6: Fermo, lo senti?
7: Senti cosa?
8: Chilling me softly smooth night.
7: Cosa?
8: Chilling me softly smooth night.
6: Crea suspense, rivela indizi, preannuncia pericoli.
7: Chilling me softly. Dai,
6: Adesso lo senti?
7: Direi di sì.
9: La musica elegante è su
10: Chilling Me Softly.
7: Smooth night. Non c'è
11: the best
7: niente.
11: Contemporary jazz in the world.
7: Non è possibile.
11: Smooth night.
12: I like chilling me softly.
11: Smooth night.
7: Oh.
13: Programma di Patrizio Sigone.
7: Dai, e ogni volta mi cambiate sta sigla. Guarda, quasi quasi rimpiango quella con Frengo. Con Antonio Albanese era più carina.
14: Mi sentite?
7: Ah, ma ci sei, Frengo!
14: Ricchia ragazzo!
7: Frengo cognome?
14: Frengo e Stomp.
7: Ma questo è Chilling Me Softly Smooth Night.
14: Per stare in compagnia.
7: Sì, bravo, esattamente quello che hai detto.
14: Così sendo, così non sendo.
7: E come ogni settimana siete nuovamente con me, Patrizio Sigora.
14: Ci sentiamo.
7: Per ascoltare tutta la migliore contemporary jazz del mondo che capita qui.
14: Sigora.
7: Su questa radio, allo stesso orario di quel preciso.

Ciao, sono i Mohorns. Detto un'altra parola, è il nostro amico, perché ormai lo conosciamo da tanto tempo, Marvin Thompson, che insieme a Nathan Mitchell ci ha portato Go To Be Enough. E questi sono i Soul Funk. Walking Up.

0: internazionale nel mondo della contemporary jazz, della smooth jazz, come Wakana e basta.
1: Oh, Ricchia Magal, Frango e Sto.
0: Sì, esatto, bravo. È così. Volevo proprio dire questo. E basta. Ok, vabbè. Ma adesso, dopo Wakana e Namur, che suona questo pezzo fantastico del 2025, si chiama, tratto dall'album A New Life. A New Life è anche il titolo del singolo, appunto, insieme a Greg Manning. Ma adesso andiamo a sentire una novità degli Embassy.
2: Hi, this is pianist and producer Michael Broning. And you're listening to my music on Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
0: Embassy, cioè Michael Browning, ma anche Mel Brown e Randy Scott.

0: tre nomi veramente da smooth jazz, tra i più importanti Michael Browning, Mel Brown e ovviamente anche Randy Scott. Ci hanno presentato Bright Time, è una novità assoluta, appena arrivata. Grazie Michael, soprattutto per il, so che ci segui, so che ascolti Chilling Me Softly e ne sono veramente lusingato.
1: La musica elegante è su
2: Chilling Me Softly.
3: Smooth noise.
2: Chilling Me Softly. Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.

arrivando. È sempre così, come la vita. Viene e va, viene e va. Adesso basta, vedi, con queste botte di filosofia estrema, ma ascoltiamo ancora un'altra novità. Lui è Dave McMurray e questa è Just the Truth.

0: i miei più fedeli ascoltatori e le mie più affezionate ascoltatrici lo sanno. Io normalmente nel programma di Jimmy Sofli porto tanto jazz italiano. Oggi è il caso che ho voluto, ci sarà qualcuno, qualcuno di fede tricolore c'è, però non vi voglio svegliare niente. Ascoltate e vedrete, anzi ascolterete e sentirete. Bene, mentre vi volevo parlare di uno dei tanti festival che Cinema Sofli vuole seguire e segue ogni anno. Oltre al Tuscia Jazz Festival, che spesso e volentieri vi porto a conoscenza di questo o di quell'altro artista, vi sto per dire una cosa, un'anteprima, una esclusiva, direi quasi uno scoop. Sto parlando della prima edizione del Maenza Jazz Festival. Maenza è un paesino bellissimo che si trova nella provincia di Latina e che quest'anno, grazie all'amico Danilo Gambardella, che saluto, che ne fa il direttore artistico, darà il via, spero, una lunghissima serie di edizioni del Maenza.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Sono Danilo Gambardella, pianista, ma in questa occasione sono l'ideatore ed il direttore artistico del Festival Maenza Jazz, che si terrà il 24 e 25 luglio prossimi, appunto, a Maenza, in provincia di Latina, un meraviglioso borgo medievale che è la cornice perfetta per questo evento. Venerdì 24 ci sarà Susanna Stivali e la sua band, e sabato 25 Stefano Di Battista con il trio di Stefano Sabatini. Gli artisti suoneranno in un vero e proprio salotto jazz per un ascolto immersivo e coinvolgente. Vi invito a cercare Maenza Jazz sui social per qualsiasi informazione e per prenotare il vostro posto a sedere, con possibilità di cena. Vi aspetto a Maenza il 24 e 25 luglio, non mancate!

Change, e da questo album sono andato a farvi ascoltare All the Good Times. Vi ricordo anche il numero del numero di WhatsApp di Cile Mi Soffri: 327 68 52 592. Scrivete!

0: Eternal child, eternamente bambino. Chi non vorrebbe essere eternamente un bambino? Tutti, no? E ovviamente. Questo è il titolo del brano che abbiamo orora ascoltato, estratto dall'ultimo album che si chiama Eternal Child di Avishai Cohen. Che ho sentito, ho avuto il privilegio di ascoltarlo dal vivo lo scorso anno al Montalcino Jazz Festival. Questa canzone, l'avete riconosciuta, era di Chick Corea, Eternal Child, famosissimo brano. Questa reinterpretazione ovviamente di Avishai Cohen, un bassista e contrabbassista eccezionale, vede alla batteria appunto un grandissimo Jeff Ballard, ma tanti altri hanno suonato in questo disco meraviglioso. Ve lo consiglio.
1: Dove c'è il jazz, c'è Cilimmi Softly Smooth Night. Un programma di Patrizio Sigona.

Golo Jai, abbiamo ascoltato questo brano che è una sigla di fatto, A1A, A1A, ve la traduco

0: cominciare ad arrivare come questo ultimo album del grandissimo amico Lowell Lover. Ciao Lowell, questa è Timeless Joy, è il titolo di tutto il lavoro di Lowell. Il primo brano che abbiamo ascoltato tratto da questo album, proprio il numero 01, è Daybreak. Ma a proposito di amici, visto che ormai Cilimi Softly è un continuo di andirivieni di artisti, amici, musicisti, addetti ai lavori, insomma ci sta di tutto quello che è il mondo della jazz, della smooth jazz e del contemporary jazz. Adesso ne arriva un altro. Si chiama Jackeem Joyner.
1: Hi, I am Jackeem Joyner, and I also play on Chilling Me Softly, Smooth Night.

0: è una delle tante frasi che io in parte odio, perché dire sì vuol dire essere sottomessi, non avere la libertà, perdere la propria democrazia. E a proposito di democrazia, ascoltate.
1: I like chilling me softly.
2: The best contemporary jazz in the world.
0: Una cosa meravigliosa, scoprire che Pat Metheny ci fa un medley intitolato Alla democrazia, alla libertà. Si chiama America the Beautiful, che non è l'inno più importante forse di quelli che possono essere tra i più conosciuti, o è The People United Will Never Be Defeated, cioè in poche parole El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, il celebre inno di protesta cileno scritto da Sergio Ortega nel 1973 e tradotto in disco da Pat Metheny.

0: E anche per questa puntata del Cibis of Bliss Moon Night abbiamo superato e di gran lunga la metà. Ci stiamo avviando ormai verso l'ultima mezz'ora insieme, ma insomma abbiamo ancora tempo per ascoltare ancora tanta bella musica e soprattutto tutte le novità che arrivano dal mondo della Blue Jazz, come questa di William Prince che si chiama Ocean View. Ma soprattutto adesso Chill Chip D.
1: Chilling Me Softly.
0: Che ci dici?
2: Se vuoi metterti in contatto con Chilling Me Softly, oppure dirne due al conduttore, o informarti di qualcosa, qualunque cosa, o anche proporre la tua musica e la tua arte.
0: Perché no? E che devo fare? Dimmi.
2: Scrivi su WhatsApp al numero 327-68-52-592.
0: 327-68-52-592. Che aspetti? Fatti sentire.
3: Oh, continua a non sentire. Orecchia da gao.
4: Sono le 23:02.
5: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
6: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
5: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

attesa del prossimo lavoro di Norman Brown, che già sappiamo sta per arrivare. Siamo andati indietro nel tempo un paio d'anni, no, niente di particolare, nel 2024, quando il bravo Norman Brown, questo chitarrista straordinario, l'esempio della più bella smooth jazz che c'è, ci ha proposto un disco che si chiamava In It's Different. Ma prima vi ho parlato della musica jazz italiana, quella tricolore. Ma più romana di questa, ve lo dico con tutto il romanismo che ho indosso, è quella di Vittorio De Angelis.

0: Perspective, un nome difficilissimo da dire. Perspective è il titolo di questo lavoro targato 2026 di Vittorio De Angelis, sassofonista, flautista, arrangiatore, pianista, produttore. Insomma, a Roma noi ci avevamo quelli forti nel jazz, ma quelli forti davvero.
1: Siete in ascolto di Smooth Jazz and Beyond, conduce Patrizio Siguna.
0: Ma le chicche non finiscono qui. Questa è veramente una chicca grossa. Ultimo album anche per lei, la signora Cecile McLaurin-Salvant.

0: aspettato, ma anche di tutto l'album. Appena uscito, il primo album della grandissima Cécile McLaurin-Salvin insieme a un'orchestra, la Metropole Orchestra, diretta da Julius Buckley. Una chicca di Chili Me Softly, veramente. E facciamo un giro del mondo, andiamo in Brasil, dove ci aspetta Hélène Elias con il suo Ao Vivo. Ultimo album, anche per lei, Brasil.
1: Brasil. Meu Brasil.

Ultimo lavoro anche per Elaine Elias, ovviamente la grandissima canzone Brasil, cantata alla sua maniera, una cosa bellissima. A proposito di Brasile, andiamo a vedere chi è questo signore brasiliano, anche lui, che tutti lo chiamano il buon vino conservato nella botte, che è il momento di far uscire? Sì, a lui!

0: Marco Mendes.
1: No, veramente, non sto scherzando. Si dice che Marco costuma brincare che El Viño, guardando che va essere sempre aperto, non sieta. L'ho detta alla brasileira, ma non avete capito assolutamente niente. In poche parole, è il vino buono che però rimane nascosto all'interno della botte e che invece dovrebbe uscire e farci godere a tutti. E così è.

0: Il vino generoso, nonché ottimo, non possiamo che non apprezzare questo ultimo album di Marco Mendes, dove ogni canzone è una prelibatezza. E no, scusa, non è vino, sono musiche, ragazzi, però inebriano lo stesso. Bravo Marco Mendes. Il brano che abbiamo ascoltato si chiama Soul and All.
1: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.

volete salutare e ringraziare per il lavoro che sta facendo è Bob Salmieri. E questi sono i Mano Santa di Bob Salmieri, dell'ultimo album uscito. Abbiamo ascoltato Sun Shower di Kenny Barron, e noi ci avviamo alla fine con il grandissimo James P.J. Spraggin e con il suo ultimo High Five. Ascoltiamolo.

0: Fare il tempo è quello che è, stare qui ore, giorni, sere, notti, intere settimane, nonché anni, a farvi ascoltare tutta la musica che mi arriva sulla mia scrivania, di cui vi faccio sentire una piccola parte. Sappiate quanta ce n'è, quanta forse riesco a farvi sentire, forse, non lo so. Comunque, vi raccomando, cercate di essere sempre puntuali quando ci sta Chilling Me Softly Smooth Night. La prossima puntata tra una settimana, stessa radio, stesso orario. Un bacio grosso a tutte voi ascoltatrici e un abbraccio sincero a voi ascoltatori. Ciao da Patrizio Sigoni.
1: Continua a non sentire.
2: Avete ascoltato
3: Chilling Me Softly
4: Smooth Night,
3: un programma di Patrizio Sigona.
1: I miei sentimenti. Oh, orecchia da gao.
5: All night long, ogni sera, ogni notte, un nuovo ricordo.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: mezzanotte e due minuti. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
4: Antenna 1.

Sabato mattina su Antenna 1 la radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: È 1:04.
1: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.